0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Sono le 3. URN Radio.
3: The only radio station you'll need. WRN Radio.

ULN Radio, più l'ascolti, più la senti. ULN Radio. Salida del vuelo con destino a la zona.

0: URN Radio. Bellissima.
1: Io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: Sono le 3 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri 1.

0: la radio dei numeri uno.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: sono
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
9: Sono le 6. VRN Radio. VRN Previsioni Meteo.
10: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
12: La tua radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Lunedì mattina, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. È il giorno 278 dell'anno, mancano 87 giorni alla fine del 2026. Apriamo assieme questa giornata e questa settimana.

E andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data 5 di ottobre. Iniziamo dal 1789, quando 7000 donne partite a piedi all'alba da Parigi giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles reclamando provviste di pane e altri alimenti e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferirà a Parigi. 1892, quasi tutta la banda Dalton, una delle più famose bande criminali del Far West, viene sterminata durante l'attacco alla First National Bank in Kansas. 1947, il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. 1962, esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 dei Beatles, Love Me Do. Nello stesso giorno, sempre nel Regno Unito, esce il primo film della serie Agente 007, James Bond. Il titolo è Licenza di uccidere. 1994, omicidio di massa in Svizzera di 48 membri dell'Ordine del Tempio Solare.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 5 di ottobre del 1975, quando veniva trasmesso il primo episodio di Goldrake. Il principe Duke fugge dal suo pianeta natale, finito nelle mire del feroce re Vega. Raggiunta la Terra, qui sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all'Istituto di Ricerche Spaziali, che proteggerà con i suoi robot dagli attacchi alieni. È l'inizio di Goldrake, storico cartone animato prodotto dalla Toei e trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai.
1: Noi due siamo bravi,

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Kate Winslet, figlia d'arte, cresciuta a pane e teatro, attrice nata nel sud-est dell'Inghilterra nel 1975.

0: di ottobre e facciamo gli auguri a tutti gli insegnanti, perché quello di oggi è il World Teachers Day, la giornata mondiale degli insegnanti, proclamata dall'UNESCO per celebrare il ruolo fondamentale dei docenti nella formazione delle nuove generazioni. E con questo è tutto anche per questo lunedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 8.
4: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì e buon inizio settimana. Ciao Alo.
1: Che energia. Mamma mia, pam, frizzantina.
0: Sì, perché sai che io con i numeri, no, finisce un mese e ne inizia un altro.
1: Lo so.
0: 5 non è uno, però vabbè.
1: Perché questo è il primo lunedì di ottobre.
0: Sì, poi tra l'altro dopo, come si chiama, la festa delle zucche, dopo Halloween.
1: La festa delle zucche.
0: Dopo Halloween è subito Natale e siamo a un passo da Sanremo.
1: Certo, manca poco. E buona estate a te anche,
0: no,
1: e famiglia.
0: No, no, estate no. Certo. L'estate è appena finita, però ci siamo prontissimi,
1: sì,
0: direi.
1: Sì.
0: Sento dell'energia positiva.
1: Bella,
0: di cosa ci parli oggi?
1: Beh, oggi è lunedì, quindi come fai a non iniziare la settimana se non oroscopando? Perché oroscopare di lunedì fa bene alla salute e alla pelle, quindi oroscopalo. Che vale per tutta la settimana.
0: Bisogna oroscopare anche ad ottobre,
1: certo,
0: tutto ottobre.
1: Soprattutto
0: vi accompagneremo con il nostro oroscopalo. Io continuerò poi con il momento Licia Colò. Per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition,
1: certo,
0: parleremo di scoiattoli che fanno,
1: carini.
0: Sì, sono carini e fanno una cosa molto particolare che però vi racconterò dopo, per poi concludere con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, modi d'altri tempi,
1: sì,
0: per dire proprio che non ti sopporto.
1: Ah, carino.
0: Non in generale, non sopporto te.
1: Ah, proprio me?
0: Sì,
1: allora è meno carino.
0: No, scherzo.

0: Iniziamo ufficialmente questo lunedì e l'intera settimana del comedy con l'oroscopalo. Dici tutto, siamo tutto orecchi.
1: Abbiamo il tema, sì. Sai che ogni volta, da un po' di tempo scelgo sempre un tema per il nostro oroscopalo.
0: Da un po' di tempo ci piace oroscopare a tema.
1: Eh beh, ma oroscopare a tema, perché oroscopare è bello. Una volta che lo fai da tanto bisogna aggiungere un tema. Poi più avanti vediamo cosa ci possiamo inventare. Il tema di oggi è le promesse che fai a ottobre. E quindi insomma, visto che è il primo lunedì di ottobre, ne parliamo proprio oggi, ma le promesse che poi però non mantieni, attenzione, sì. Perché l'autunno è il mese delle buone intenzioni, ma anche delle cattive esecuzioni.
0: Quindi ogni segno, quello
1: ogno
0: che
1: segno
0: non,
1: c'ha il suo
0: che non mantieno,
1: la sua promessa che non mantieno.
0: Sì.
1: Partiamo con Ariete. Da oggi mi organizzo e dopo 7 minuti stai già improvvisando. Tanto per me è perfetto, visto che faccio improvvisazione teatrale.
0: Questa è la vita, tu è con mia. La scusa fai impro per improvvisare nella vita proprio.
1: 100%. Toro, mangio più sano. Hai appena trasformato una castagna in un antipasto. Gemelli, riprendo tutte le cose lasciate a metà. Ne inizi altre 4. Cancro, quest'anno niente nostalgia. Hai già nostalgia di settembre. Leone, mi vestirò in modo semplice.
0: Sì, vabbè.
1: Hai comprato una sciarpa che si vede dallo spazio. Vabbè, il nostro showman lo sappiamo, Leone. Vergine, terrò tutto sotto controllo. Hai perso il controllo cercando di controllare tutto.
0: Sì, perché poi alla fine è quello l'epilogo.
1: Grande classico di chi controlla. Allora dico a tutti, non controllate se non il vostro conto in banca, quello sicuro.
0: Sì, ma quando c'hai le manie è così,
1: è così.
0: Sì, capisco.
1: Bilancia, prendo decisioni più velocemente. Stai ancora scegliendo il colore della felpa. Scorpione, sarò più tranquillo. Ti sei già innervosito per una foglia sul parabrezza. Io ho la fidanzata Scorpione, posso confermare.
0: È nervosa.
1: Mamma mia.
0: Non sembra.
1: Mamma mia. Sagittario, starò più a casa. Hai già programmato 3 fughe e 2 weekend.
0: Ma sentiamo il Capricorno.
1: Mi riposo un po'.
0: Sì.
1: Hai trasformato il riposo in un progetto.
0: Sì, anche come dormire, a che ora, quanti minuti.
1: Certo, e lì non ti riposi più. Acquario, quest'anno seguo una routine. Hai inventato una routine che capisci solo tu. Pesci, resto con i piedi per terra. Sei già in un film mentale ambientato a novembre.
0: Quale può essere la morale di tutto questo?
1: La morale di tutto questo è che ottobre è quel mese in cui promettiamo di diventare persone migliori, poi arriva lunedì e ricominciamo da capo. Go!

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Proseguiamo il nostro lunedì nel fuori onda. Ho scoperto quanto è buona l'acqua, dice il nostro Alo.
1: Sì, perché
0: è
1: tu puoi bere, allora, puoi bere tutte le cose che vuoi, cedrata, Coca-Cola,
0: sì, però
1: per aggiungere marche, una cosa alcolica, insomma, un bicchiere di rosé,
0: sì,
1: una birra. Ma l'acqua resta
0: acqua.
1: Per distacco la bevanda più buona al mondo. È incredibile.
0: Io non capisco. Lo sai che esiste il sommelier dell'acqua?
1: Come no?
0: Esiste?
1: Io conosco una ragazza che faceva, non so se lo fa ancora. L'ho conosciuta anni fa, tra l'altro.
0: La sommelier dell'acqua.
1: Io ti dovrei raccontare questa scena.
0: Sentiamo.
1: Ma dura ore. Allora, io vado, vengo invitato dalla mia ex fidanzata.
0: Sì. Siamo usciti fuori tema così.
1: Ma chi se ne frega?
0: Vabbè,
1: è lunedì, dai, così partiamo soft. Vengo invitato dalla mia ex perché lei aveva, in realtà, non è che mai, mi ha dovuto invitare a questo pranzo al CONI. Con presente Malagò, neo all'epoca presidente, appena eletto, neo presidente del CONI. Quindi ero a pranzo con Malagò.
0: Sì.
1: E la mia ex mi ha dovuto invitare perché lei aveva due inviti. Sai, lì sono tutto rigoroso, non è che
0: allora, già
1: è un
0: fatto
1: pranzo
0: è lungo,
1: tra amici.
0: Poi lui racconta anche i contorni, non
1: certo,
0: è che si limita al fatto.
1: Comunque,
0: anche i contorni, non è
1: certo,
0: è che si limita al fatto.
1: Comunque lei
0: sé,
1: all'epoca eravamo fidanzati, iscrisse il nome mio. Vengo io più Alessandro Bisogni.
0: Sì.
1: Nel frattempo

0: faceva la sommelier delle acque.
1: Va bene.
0: E mi disse anche qual è l'acqua più buona, ma
1: hai,
0: non posso
1: hai
0: dirlo.
1: Hai una vita interessantissima, bello, stare sì. qui ora ad ascoltarti, no, però dobbiamo leggere i messaggi.
0: Certo.
1: I messaggi dei nostri amici del comedy. Stavamo parlando dell'oroscopalo, quindi scatenate i vostri segni zodiacali e sentiamo un po'.
0: Allora Martina, ciao Martina, scrive: sono bilancia, a inizio ottobre mi ero promessa di essere più decisa. Ieri ho passato 20 minuti a scegliere una tisana e ho bevuto acqua.
1: Hai visto? L'acqua, hai visto? Siamo a tema.
0: Hai visto? Vedi Martina, senza averlo letto.
1: Andiamo da Andrea.
0: Andrea, ciao Andrea,
1: ciao.
0: Scrive: da Capricorno avevo detto che mi sarei riposato, vedi, un tuo, no, omonimo, un tuo compagno di segno.
1: Sì, un mio collega.
0: Ho fatto una tabella Excel per organizzare il riposo, ora sono più stanco di prima.
1: Guarda,
0: Andrea,
1: no,
0: però.
1: Ma voi ridete, io lo faccio davvero.
0: L'Excel per riposarti?
1: L'Excel no, ma le
0: lo segni su Calendar, oggi riposo?
1: Sì, mamma mia. Riposo, ma nel mio riposo mi devo ritagliare delle cose da fare perché le posso fare solo quando riposo. Vabbè, lasciamo perdere. E senti un po', come si chiamava questa?
0: Non te lo posso dire.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero. Due

0: due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
6: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
7: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
6: Niente, ignora tutti i messaggi.
8: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
9: The Comedy Radio Show.

0: Continua il nostro lunedì pazzerello qui al Comedy Radio Show. Usciamo fuori tema, parliamo dei fatti nostri, ma è tutto normale, se no non sarebbe il comedy e non ci sarebbe Alo qui con noi. Tra poco torna la rubrica torna la rubrica Strano ma Vero Animal Edition, perché abbiamo dovuto fare le sottorubriche, caro Alo. Talmente le cose strane e assurde che esistono, ma però realmente, insomma, fanno parte.
1: Tutto vero,
0: soprattutto quando si parla di mondo animale. Oggi, tra poco, vi parlo di scoiattoli.

0: curaj, Cesara la speranță, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition, oggi parliamo di scoiattoli. Te ne intendi di scoiattoli, Alo?
1: Come no? Io so una cosa, a parte che io adoro Cipe Chop. Scoiattolalo. Lo scoiattolalo.
0: Scoiattalo, vabbè.
1: Alo sta bene su tutto.
0: Sì.
1: Scoiattolalo. Sì. Ma comunque io, grande fan di Cipe Chop.
0: Ti piaceva più Cipe o Chop?
1: Chop, che era più simpatico, più goffo. Cipe era un po' precisino, dai. Sì, so tutto, tipo Topolino e Paperino, no? Topolino, sì. So tutto io. Ma falla finita.
0: Allora, parliamo di scoiattoli, sì. Perché c'è una cosa davvero particolare. Intanto è stato osservato che gli scoiattoli rossi nordamericani, sì, quindi non tutti, possono adottare dei cuccioli rimasti orfani.
1: Ma dai.
0: Sì, fanno proprio delle azioni di...
1: Gli scoiattoli rossi?
0: Rossi nordamericani.
1: Ma sai che li ho visti?
0: Dai.
1: Li ho a San Francisco. guarda, io ho visto, non mi ricordo dov'ero, forse in America. Vabbè, ero in America.
0: Sì.
1: E ho visto lo scoiattolo rosso.
0: Beh, nordamericani.
1: In un campus... universitario, ma forse
0: con la maglietta.
1: C'ho la maglietta, certo. Con la canotta da basket di San Francisco.
0: È incredibile, anche quando sei serio nessuno ti crede.
1: Vero.
0: Bene, qual è la particolarità però? Perché nel mondo animale succede. La cosa strana è che i ricercatori hanno scoperto che nei casi osservati le femmine accoglievano dei piccoli che erano loro parenti. Solo parenti. Cioè, per esempio, nipoti o altri cuccioli geneticamente vicini.
1: Ah, della famiglia. Della famiglia.
0: Eh sì,
1: comunque,
0: altrimenti.
1: Della famiglia.
0: Se eri un orfano sfamigliato, però di una scoiattola sconosciuta, sì, nessuno te se filava.
1: Ah, hai quindi comunque come? C'è un'attrazione, tra virgolette, di parentela.
0: Sì, perché la cosa interessante è che loro sembra che riescano a riconoscere i parenti anche attraverso i richiami. Quindi la cosa buffa è questa. Che quando una femmina muore e lascia dei piccoli, perché accade anche questo,
1: certo,
0: un'altra femmina della famiglia può raggiungere il nido e prendere uno degli orfani e portarlo nel proprio nido, dove poi lo cresce insieme ad altri cuccioli.
1: Però solo se sono parenti.
0: Esatto, quindi non è un comportamento molto comune. In uno studio durato ben 19 anni, i ricercatori hanno osservato più di 2200 cucciolate e hanno registrato soltanto 5 casi di adozione. Quindi non è...
1: Ah, vabbè, è una cosa rarissima.
0: Sì,
1: quindi.
0: Però quando accade, accade solo se sei parente.
1: Di parentela.
0: No, mi viene da ridere che pensa, per 20 anni a studiare gli scoiattoli è successo solo 5 volte. Vabbè, comunque.
1: Pensa che lavoro fai? E come lo spieghi?
0: L'osservatore di scoiattoli abbandonati.
1: Che però adottano scoiattoli orfani.
0: Esatto.
1: No, brave zie scoiattole che vi prendete cura dei vostri nipotini. Jaded eyes along the border.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Come on.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: VRN Radio. VRN News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazional liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i raid russi non risparmiano. Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, Roma. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invetta la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: The Comedy Radio Show.

0: rubrica Strano ma Vero Animal Edition stavamo parlando degli scoiattoli che adottano altri scoiattoli orfani, sì, solo grandi. Se sono parenti, se sono figli di sorelle, di parenti, di parenti.
1: E questa cosa succede 5 volte in 20 anni.
0: Esatto, tra l'altro. Praticamente. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Lisa, che è un po' d'accordo con te, perché dice: praticamente anche gli scoiattoli hanno la zia che arriva quando c'è bisogno. Giusto.
1: La zia. Io poi da zio, io sono zio bis, tu sei zia.
0: A me piace fare la zia.
1: Ci siamo sempre.
0: La zia matta con la scusa di non fare figli. Marco dice: 19 anni di studio per scoprire che alla fine pure loro aiutano i parenti. Sì, 19 anni di studi lunghissimi per scoprire poi che non è manco una roba tanto diffusa, cioè, però che dire,
1: pensa a loro che stanno fermi.
0: Dai, ma faranno altre
1: cose. Un'adozione, passano altri 4 anni. Un'adozione.
0: Dai, faranno qualcosa nel frattempo.
1: Silvia, leggono libri sugli scoiattoli.
0: Concludiamo con Silvia, mangeranno noccioline. Che scrive: la cosa incredibile per me è che riescano addirittura a riconoscere i parenti dai richiami. Sì, questo è vero, è una cosa molto curiosa.
1: Il richiamo dell'orfano.
0: Del parente.
1: Dell'orfano.
0: Dell'orfano parente.
1: E comincia a fare.
0: Chiudiamola qua, che è meglio.
1: Chissà qual è il verso dello scoiattolo.
0: Pensavo, chissà qual è il verso dell'orfano parente.
1: Anche. Tu per

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Si continua e andiamo tra poco dritti alla nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi voglio essere polemica, così ci sfoghiamo tutti insieme.
1: Ma sì, dai.
0: Un po' come gli insulti forbiti, che tanto mi divertono. Sì. Ci sono i modi di dire d'altri tempi per dire che non ti sopporto.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Buongiorno e buon lunedì dalla redazione di Astra, l'infomobilità a servizio della Regione Lazio. Traffico rallentato per chi entra nella capitale sulla via Flaminia, Appia e Salaria a partire dal raccordo. Anche sul tratto urbano della Roma Teramo, coda a tratti per traffico intenso, sempre a partire dal raccordo. Andiamo a sud della capitale, sulla via Pontina, coda altezza via dei Rutoli per un veicolo in avaria, mentre più avanti si rallenta altezza Pomezia. Infine sul tratto extraurbano della Cassia Bis, rallentamenti a partire da Formello in direzione del raccordo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. Hit Station.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.

0: vedevo l'ora. Hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web. Modi di dire d'altri tempi per dire che non sopporti qualcuno. E non vedevo l'ora perché, insomma, alcuni sono veramente divertenti. Cioè, prendete appunti, mi ringrazierete.
1: Scriveteli.
0: Sì. Allora, vai. Iniziamo con grazie per rammentarmi ogni giorno il motivo di tanto mio disprezzo.
1: Che giro che ha fatto, però, sì.
0: Cioè, io immagino veramente se uno li utilizzasse al giorno d'oggi. Cioè, se uno ti insulta così, rimani...
1: Io riderei.
0: Rimani interdetto.
1: Mi farei una
0: dai.
1: Bella risata.
0: Cioè, prima di rispondere stai ancora pensando a quello che t'hanno
1: oppure
0: detto.
1: Oppure vai tipo nuvolo, tipo, sai, in la nuvoletta. In buffering.
0: Vi ringrazio per aver oltremodo dimostrato quanto la vostra mente sia limitata.
1: Tutti così, in punto di forchetta.
0: Alla Bridgerton. Deduco che vostra grazia abbia lasciato l'intelletto sul comodino.
1: Questa già è un po' più diretta,
0: l'intelletto,
1: no?
0: L'intelletto, comunque si dice. Niente, io mischio gli accenti oggi. Mi è più amica l'amara solitudine che la vostra irritante compagnia. Questo lo trovo molto bello. Noto con rammarico che la vita vi fu avara di intelletto e simpatia. Mi domando come mai la vita s'accanì a tal punto verso la vostra umile persona.
1: Anche questa, insomma, non facci
0: ringrazio
1: tanto
0: i miei avi che mi fecero così distante dal vostro modo d'essere.
1: Eccoci.
0: Abbiate cura di voi, possibilmente fatelo lontano dalla mia persona.
1: Ecco.
0: E concludiamo con la vostra presenza irrita la mia anima come la sabbia cocente irrita i miei piedi scalzi.
1: E lì fa veramente male, quindi sì. Sei proprio irritante.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, dobbiamo salutarci.
2: Cari e care, vi preghiamo di spostare la vostra attenzione auricolare su altri lidi. Allora, cambiate stazione, ho detto. Sì. Ma no, scherzo, che cambiate stazione?
1: No, assolutamente
2: state
1: no.
2: Qua.
1: State qua, noi torniamo domani. Voi state qua, rimanete
2: noi
1: qui.
2: Andiamo via.
1: Noi andiamo via, torniamo domani.
2: Ma ci vediamo.
1: Con un sacco di altri insulti forbiti, no?
2: È
1: scherzo.
2: Un altro manuale.
1: Però
2: dai,
1: mi piacerebbe raccoglierne di altri perché sono veramente molto utili. Che dire? Niente, ci salutiamo, torniamo con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E con la nostra forbitissima Alessandra Bellotti.
1: Domani al Comedy Radio Show.
2: Arrivedervi.
1: Cos'era questa roba?
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Sono le 9:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evan Poel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
12: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
13: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: le 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole in entrata verso la capitale su gran parte delle consolari, ma permangono code sulla via Flaminia a partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti. Disagi con lunghe code poi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare a causa di un incidente altezza Appia, con ripercussioni sulla stessa via Appia in entrata verso il raccordo. Poi code per traffico intenso sulla tangenziale di Roma tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione della Pineta Sacchetti. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Radio, la tua radio.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
3: L'appetito vien mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sta di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
4: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, insomma non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
3: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Bergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
4: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
3: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia. Torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter incarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
5: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana. Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
2: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su 4 gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste e Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara rispettivamente su Scandice e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo, infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Van Poel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

c'è. Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via a questo appuntamento lunedì 5 di ottobre. Iniziamo una nuova settimana insieme, il primo lunedì di questo nuovo mese con l'autunno. Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici. Sono Francesca Romana Macri. Questo è il programma interamente e lungo e largo dedicato all'Italia. Con noi oggi tornerà, e sono molto contenta di questa cosa, Alo. E cominceremo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 5 di ottobre. E poi, a proposito di personaggi italiani che hanno segnato il nostro paese, andiamo nel mondo della musica, della poesia anche in questo caso, e del cantautorato, e parleremo oggi di Roberto Vecchioni. E poi, dulcis in fundo, la torta di mele per sederci alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: È lunedì, siamo insieme in questo 5 di ottobre e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro master agendologo di fiducia, verde, bianchissimo e rossissimo. Alo, ciao Alo, bentornato.
1: Ciao Fra, che bello tornare, posso dirlo.
0: Ci sei mancato?
1: Anche voi mi siete, ci sono. Mi siete mancati tantissimo.
0: Partiamo quindi subito, per non perdere tempo, con l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 5 di ottobre.
1: 1750, a Milano viene rappresentata per la prima volta il Teatro Comico di Carlo Goldoni, una delle opere che segna il rinnovamento del teatro italiano. 1962, nel Regno Unito esce Love Me Do, il primo singolo dei Beatles. Love Me Do.
0: Bella,
1: famosissima.
0: Certo.
1: E tutto è iniziato da lì, pensa, da quella canzone.
0: Hai capito questo 5 ottobre?
1: E poi oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO nel 1994 e dedicata al ruolo fondamentale dei docenti nella crescita delle nuove generazioni.
0: Un ruolo che negli anni è cambiato molto, basti pensare a come vedevamo 20-30 anni fa i docenti e a come li vediamo oggi. Una cosa positiva è che i docenti dal passato ad oggi si sono un po' ammorbiditi.
1: Sì,
0: salutiamo
1: vero,
0: tutti
1: vero.
0: I docenti che sono all'ascolto di Verdi, Bianchi e Rossi. Passiamo a un po' di compleanni, Alo.
1: Sì, facciamo gli auguri a Luca Vicini, che è il bassista dei Subsonica, a Gianni Mazza, musicista, compositore e direttore d'orchestra, a Federico Fashion Style, hairstylist e personaggio televisivo. E poi oggi avrebbero compiuto gli anni due grandissimi dello spettacolo italiano, l'attore comico Ciccio Ingrassia del duo Franco e Ciccio e il conduttore televisivo e imitatore Gigi Sabbani.
0: Passiamo invece adesso a degli onomastici, perché ci sono dei santi oggi.
1: Ne abbiamo ben due: Santa Maria Faustina Kowalska, religiosa e mistica polacca, e San Placido, martire, discepolo prediletto di San Benedetto da Norcia e protettore dei naufraghi.
0: Ultimo ma non meno importante:
1: il proverbio del giorno, che è: le parole gentili non costano nulla ma valgono molto.

0: your passion for music. I drive by the house from what I can tell.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: io mi torna ogni tanto in mente l'interrogazione di Greco, col libro aperto davanti e il terrore nel cuore. Meno male che poi ci si sveglia e di tempo ne è passato da quelle cose.
1: E resta solo un sogno. Sì. E poi Francesca scrive: quando avete nominato Gianni Mazza mi è tornata in mente la TV del sabato sera a casa di miei nonni. Orchestra, varietà, applausi, sembrava tutto più elegante e forse anche un po' più lento. Beh, manca un po' nella TV il varietà, quello dove c'era appunto Gianni Mazza, direttore d'orchestra, il racconto lento di un conduttore che si prendeva anche del tempo per presentare gli ospiti. Oggi è tutto un po' più veloce,
0: sì,
1: no?
0: Qualche anno fa hanno provato a fare un esperimento con un varietà, però la società è cambiata, la televisione è cambiata e purtroppo c'è da dire che non ha funzionato.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
14: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
13: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5.

0: 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronese.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: È il lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo insieme, cari amici. Abbiamo già iniziato l'appuntamento di oggi, lunedì 5 di ottobre, primo lunedì di ottobre. E tra poco, a proposito di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese, parleremo di un grande paroliere. Lui è un artista, un cantante a tutto tondo e soprattutto, a parte che è una persona deliziosa, è veramente un personaggio che ha segnato la storia del nostro paese. Parleremo di Roberto Vecchioni, quindi restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Siamo insieme nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana Macri e saluto ancora il nostro Alo, ciao Alo.
3: Ciao Fra.
2: Oggi parliamo di un grande volto, ma soprattutto di una grande voce della musica italiana, parliamo del grande, grandissimo, immenso, Roberto Vecchioni.
3: Il professore, sai lui che è un professore?
2: Sì, certo, all'università, giusto?
3: All'università, e lui infatti prende le parole, è un grande paroliere, e le trasforma in canzoni, io direi anche le trasforma in emozioni.
2: Poesie.
3: La canzone che ha vinto Sanremo qualche anno fa, adesso non mi viene l'anno preciso, però Chiamami ancora amore, è un inno all'amore, una poesia vera e propria, messa poi in musica, e non poteva non vincere quella canzone.
2: Sì,
3: mi ricordo che piacque a tutti.
2: Sì, io ho in mente un momento ben preciso, nonostante conosca la discografia in generale di Vecchioni, ma c'è un momento che mi è rimasto impresso. Lui assieme ad Alfa sul palco dell'Ariston,
3: no?
2: Perché quell'anno c'era Alfa, tra l'altro oggi lui giovanissimo artista, duettato quest'estate, ha esaudito il suo sogno assieme a Jovanotti.
3: Tanto sia con Vecchioni che con Jovanotti,
2: esatto.
3: Ha preso tutte le generazioni.
2: Sì. E Roberto Vecchioni ha cantato assieme a lui Sogna ragazzo sogna.
3: Sì, nella serata delle cover.
2: Sì, veramente esibizione pazzesca.
3: Infatti posso dire come ha fatto Alfa a mantenere una plomba e soprattutto a non emozionarsi. È vero che è un artista, però insomma stiamo parlando di un grande.
2: Noi da casa ci siamo emozionati,
3: sì,
2: però.
3: Guarda, adesso che ne stiamo parlando mi è venuta la pelle d'oca. Anche perché poi le canzoni di Roberto Vecchioni, quelle più famose e anche quelle meno famose, parlano di amore, letteratura, famiglia, la fatica di crescere, la bellezza, ma anche lo sforzo, no, di diventare adulti, tipo Sogna ragazzo sogna, ad esempio, l'abbiamo citata. Però lui con le sue emozioni e con le sue parole prende un po' tutti, racconta le storie, racconta le nostre storie, le storie di tutti noi italiani, per quello secondo me ha anche un grandissimo seguito.
2: Ed è un artista che arriva a tutte le generazioni, è lui che abbiamo scelto in occasione di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese.
4: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
6: Sono le 12:57.
7: VRN Radio. VRN News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera dal canto suo in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
6: Verde.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli
1: sei... VRN Radio. Bellissima.

0: Sono tanti come sempre i vostri messaggi, noi vi leggiamo uno ad uno, allo giusto?
1: Giustissimo.
0: Proprio siamo lì con la lente di ingrandimento a leggervi. E oggi abbiamo scelto i messaggi, abbiamo parlato di Roberto Vecchioni, questo grandissimo artista, perché parlavamo di personaggi importanti che hanno segnato la storia del nostro paese e chi meglio di lui, parlando di musica italiana. E abbiamo scelto i messaggi di Davide
1: e di Alessia.
0: Ti salutiamo, ciao Davide e ciao Alessia.
1: Ciao ragazzi, allora partiamo da Alessia che scrive: per me Vecchioni è mio padre, in macchina, in che senso? Poi
0: no,
1: capiamo,
0: perché, sì,
1: no certo, detta
0: anche
1: così. Dici, sai quelle cose che dici dopo anni
0: che
1: rivendicano la paternità? No, in questo caso Alessia poi spiega e scrive: in macchina il papà metteva sempre i suoi dischi e io da piccola non capivo i testi. Oggi li ascolto e mi sembra di scoprire canzoni nuove. Beh, immagino una bambina che magari si ferma più sulla melodia, no? Quando, più che sul testo,
0: sì,
1: sono testi comunque impegnati, poi da grande scopri tutta un'altra canzone e scopri
0: sì.
1: il significato.
0: E poi ricolleghi la melodia che sentivi da bambina con le parole, ti viene un brividino lì.
1: Il brividino, pensando anche al papà che le metteva. E poi Davide invece scrive: ho avuto un professore di italiano che adorava Vecchioni. Ogni tanto entrava in classe e invece di interrogare ci faceva ascoltare una canzone. All'epoca non lo capivamo, oggi sì. Beh, tra colleghi, insomma, l'abbiamo ricordato prima, Roberto Vecchioni credo ora sia in pensione, comunque è stato un professore, non so se anche al liceo universitario,
0: non
1: insomma,
0: lo so,
1: comunque
0: mi
1: ha insegnato.
0: Universitario,
1: e
0: però...
1: quindi lui sempre legato anche ai giovani e ai ragazzi.
0: Sì, mi piace molto questo approccio. Invece che la letteratura, facciamo leggere le poesie di Vecchioni. Stare con te.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio. La tua radio.

0: già un momento un po' catartico del nostro appuntamento di tutti i giorni insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché parliamo di una delle cose più buone, più belle, più goduriose del nostro paese. Si va in tavola e oggi abbiamo scelto Dulcis in Fundo, proprio visto che siamo quasi agli sgoccioli alla fine dell'appuntamento di oggi. Parleremo di torta di mele, che è un po' il dolce che sa di casa. Restate con noi con Verdi Bianchi e Rossi.
1: Oh,

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot!
5: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. The more you hear it, the more you feel.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi e questo è lunedì anche che ha sancito il grande ritorno del nostro Alo. Ciao Alo!
1: Ciao Fra!
0: Buon lunedì!
1: Grazie anche a te!
0: Grazie! E andiamo in tavola oggi perché arriviamo al dolce e parliamo di uno dei dolci secondo me più buoni della tavola italiana. E non solo, è anche detta la torta di Biancaneve, giusto?
1: Giustissimo, stiamo parlando della torta di mele, ovviamente riferimento a Biancaneve è quello della mela, ovviamente le mele che usiamo per la nostra torta e per quella che andrete poi a preparare voi sono mele non avvelenate, sono mele buone.
0: No, buone, buone.
1: Anche perché ottobre è il mese naturale delle mele, arrivano quelle nuove, l'aria che cambia, un po' più frizzantina, no? L'aria quella dell'autunno. E la torta di mele, rispetto agli altri dolci che magari sono quelli usati per le occasioni speciali, in questo caso è un po' il dolce delle occasioni normali. Infatti tendenzialmente piace un po' a tutti. Perché la cosa bella è che intanto non esiste una ricetta ufficiale, ogni famiglia ha la sua.
0: Esatto, fa la propria torta di mele. Chi ci mette la crema? Qualcuno ci mette anche il cioccolato?
1: Le gocce di cioccolato. C'è chi la preferisce ad esempio con la panna, eccomi presente. Chi sempre accanto, non negli ingredienti principali.
0: No, stavo cercando di riflettere come la panna si sposasse con le mele, però... Questo sancisce il fatto che ogni famiglia ha la propria ricetta per la torta di mele.
1: Anche perché poi, oltretutto, non è un dolce che tu pensi alla torta di mele e pensi subito alla pasticceria, no? Ti viene in mente tua nonna. Una nonna, anche i nonni magari le facevano.
0: Io ho mio papà che fa la torta di mele. Infatti noi, insomma, scherzando, diciamo che è Biancaneve, perché ogni tanto la domenica si diletta lì a sbucciare mela per mela, a farle a fettine.
1: E vedi che bello. E sicuramente lui lascerà da qualche parte il foglietto con la ricetta e dirà: tra 150 anni voi dovrete fare la torta di mele seguendo questi dettami.
0: Sì, peccato che mio padre faccia la torta di mele per un esercito, perché quando la cucina la fanno non solo per lui, non solo per noi, ma praticamente per 10 persone.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, cari amici. Io sono Francesca Romana Macri, grazie ad Alo che è stato con noi oggi. Quindi chiudiamo in bellezza questo primo giorno della settimana, questo lunedì 5 di ottobre. Grazie a voi per i tanti messaggi che ci inviate come sempre, ma vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sia sulle consolari in entrata nella capitale che sulle carreggiate del grande raccordo anulare. E ricordiamo che rimane ancora chiusa la regionale di Morro nei due sensi di marcia tra il chilometro 9 e il chilometro 13. Prestare attenzione alle deviazioni sul posto, dove al momento sono attivi già i lavori di ripristino nella sede stradale a seguito di un incidente. Aggiornamento sulla riapertura sui nostri canali social sul nostro sito astralinfomobilita.it. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Bellissima.
5: Più ascolti, più la senti.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Coffee Radio. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: 3, 2, 1.
3: Ma come ci piace la nostra sigla, ma come ci piace l'appuntamento di Radio Ricordi. Salve a tutti, io sono Fabio Bacco, anche quest'oggi vi portiamo a viaggiare intorno a quelli che sono i nostri ricordi, emozioni, avventure musicali, quelli vissuti grazie ad una canzone che ripeschiamo ogni giorno proprio nell'appuntamento in pillole di Radio Ricordi. E allora oggi andiamo a visitare un altro grande successo del passato, che tanto passato poi non è. Parliamo di West End Girls, che è un singolo del gruppo musicale britannico Pet Shop Boys, pubblicato il 9 aprile del 1984. Pensate un po' che io mi sparo le pose dicendo che Pet Shop Boys l'hanno pubblicato proprio nel giorno del mio compleanno per farmi un augurio musicale. Scritta da Neil Tennant e Chris Love, il brano venne prodotto da Bobby Orlando ed è fortemente influenzato da un sound hip hop e synth pop. Il testo fu scritto da Tennant sotto ispirazione del poema di Eliot intitolato The Westland. Il singolo nella seconda versione fu il primo successo mondiale dei Pet Shop Boys, conquistando la prima posizione sia in madrepatria che in altre molte nazioni. Il 25 ottobre dell'85 venne ripubblicato come primo estratto dall'album di debutto Please, sotto la supervisione del produttore Stephen Hugh. West End Girls vendette oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo. Neil Tennant, editore della rivista Pop Smash Hits, e Chris Love, uno studente di architettura, si incontrarono in un negozio di materiale elettronico a Londra nell'agosto del 1981 e divennero subito amici. Iniziarono a scrivere e registrare canzoni insieme fino a quando nell'83 Tennant ebbe l'occasione di intervistare il produttore Bobby Orlando, il quale, dopo aver sentito alcune registrazioni demo del duo, si offrì di divenire il loro produttore. West End Girls è un brano synth-pop caratterizzato da forti sonorità hip hop, interamente scritta da Tennant e Love. Il brano si avvale di una linea di bassi molto dinamica, quasi ossessiva, che viene accompagnata da accordi elettronici. Diciamo che erano un po' avanti in quel periodo. Il testo, scritto interamente da Tennant, venne composto da quest'ultimo durante una serata a casa di un suo cugino a Nottingham, durante la quale i due stavano vedendo un film gangster. Poco prima di andare a dormire, Tennant scrisse l'introduzione del brano: Sometimes you are better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing on your head. Il testo fu ispirato dal poema di Eliot, The Westland, in particolare per l'uso di una voce quasi narrante e arcana. La canzone si incentra principalmente sulla pressione della città, introducendo il concetto di ansia dell'esistenza e nervoso urbano. Più o meno il testo recita così: a volte sei meglio morto, c'è una pistola nella tua mano e la punti alla testa. Pensi di essere matto, troppo instabile, calciando sedie e buttando giù tavoli. In un ristorante in una città del West End, chiama la polizia, c'è un pazzo che gira, correndo sottoterra in un bar. In una città del West End, i ragazzi del East End e le ragazze del West End, un mondo senza uscita, i ragazzi, quelli del West End, troppe ombre, voci sussurrate, facce su poster, troppe scelte, se, quando, perché, cosa, quanto hai. Ce l'hai, lo hai ottenuto, se è così, quanto spesso e quale scegli, un'opzione dura

0: Sembra ieri che l'abbiamo ascoltato per la prima volta, invece sono passati un bel po' di anni. 1985, West End Girls, Pet Shop Boys in Radio Ricordi, grazie anche alle vostre segnalazioni che continuano ad arrivare sulla nostra pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, vi ringrazio anche per quest'oggi. Siamo stati on air praticamente grazie a voi. E quindi l'appuntamento con Radio Ricordi qui alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo.
2: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazional liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni dalla sua istituzione. Daniele Ubaldi.
4: Sono Carla Deiseroth, Peter Higgman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I 2 scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
2: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti. In caso di tale esito giudiziario, la salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine stasera, quarta gara di Nations League per l'Italia che, dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia, vuole chiudere la prima fase con una vittoria ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
5: Io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
6: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nations League.
2: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Ma che bello, tocca a noi, ci siamo, la puntata è quella che apre la settimana, la puntata del lunedì. Allora andiamo sempre poi a sbirciare tra le notizie del weekend, quello che è capitato in giro, perché poi nel fine settimana è il periodo in cui, il momento della settimana in cui succedono le cose più strane. Sarà che la gente c'ha il tempo e allora magari ne combina di tutti i colori. Pronti?

Geniale, geniale questo cittadino britannico che era esasperato dalla velocità eccessiva delle auto nella sua via. Capita a molti, no? Cioè c'è magari una bella stradina che potrebbe essere tranquilla, ma proprio perché è tranquilla, quando passano delle auto sfrecciano velocissime. Dicevo, insomma, i bambini, il gattino che attraversa la strada e così, ma anche solo il fastidio del rumore di questi che sfrecciano come se fossero in un circuito di Formula 1. E allora cosa ha fatto? Ha costruito autonomamente una finta struttura per autovelox, cioè pareva un autovelox vero e proprio, ma era finto. L'ha piazzato davanti a casa sua e ha iniziato, no, non è finita qua, ha iniziato a fotografare le targhe dei trasgressori, pubblicandole poi su una specie di muro della vergogna locale, su questo social, dove in una pagina locale, ecco, l'ha chiamato muro della vergogna, per denunciare gli automobilisti indisciplinati. Non so con la privacy se sta cosa è proprio corretta.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Oh beh, insomma, in queste settimane non abbiamo più, sai, quell'ansia di cercare il distributore di benzina, quello che costa meno, no? Tante volte si facevano un sacco di chilometri in più per cercare magari quei pochi centesimi in meno. Adesso più o meno, almeno per un mese, dovrebbe essere stabile la situazione. Ma attenzione, è tornato qualcosa che non vedevamo da un sacco di tempo: i vampiri del carburante. Capita che fai il pieno la sera e la mattina ti ritrovi l'auto con il serbatoio a secco, anche se le auto quelle di ultima generazione che usiamo hanno tutte questa sicurezza, che non è facile, ma ci riescono comunque questi a rubarti il carburante.

Ma a proposito di ladri di benzina dalle auto, no, questa notizia è davvero curiosa. Da dove arriva? Dall'India, se non sbaglio, dove alcuni ladri sempre di carburante, pure lì c'hanno problemi, insomma, in tutto il mondo il carburante costa tantissimo adesso, hanno tentato di rubare del carburante ad un pullman, ecco, ma hanno sbagliato bocchettone, perché praticamente si sono collegati con il boccattone di scarico del WC, cioè sai, quei pullman che hanno anche il bagno sul WC. Ecco, praticamente hanno svuotato il cesso del pullman e

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Ci sono delle materie che sembrano lì, che non sono intoccabili, come ad esempio la storia, ecco. La storia, uno dice, beh, la storia è la storia, e come l'abbiamo studiata noi tanti anni fa, la studiano anche adesso i nostri figli a scuola, è sempre quella, Magari, insomma, si aggiungono delle cose. No, in realtà anche la storia, quella più antica, viene continuamente riscritta. E allora adesso cosa hanno scoperto, questi ricercatori? Hanno scoperto che la comparsa degli animali sulla Terra è avvenuta molto prima di quello che si pensava finora, e non poco, 200 milioni di anni prima, persino prima di alcune delle ere glaciali, di quelle più estreme, gli animali potrebbero essersi evoluti fino a 200 milioni di anni prima, appunto, di quanto credevamo. E lo dice questo studio dell'Università di Oxford, che va a rimettere in discussione tutti i fondamentali adottati finora per datare le origini della vita animale sulla Terra, e chissà se magari anche l'uomo è arrivato prima.
1: Un

0: Spesso parliamo dei numeri, delle cifre, dei dati che arrivano dall'estate che abbiamo appena terminato e sembra non essere ancora terminata. E parliamo di numeri che riguardano i social. Allora, è stata riscontrata questa cosa, almeno in queste vacanze 2026, generalmente un po' in tutti i social si posta di meno, che poi molto spesso, no, i social li frequenti, vai lì a vederti i fattacci degli altri e magari uno non mette niente, non posta niente, neanche le proprie vacanze. Ma io ricordo che anni fa mettevo tutto delle mie vacanze, e il tramonto, e l'alba, e il mare, la montagna, e tutto il resto, i viaggi, l'aereo. Quest'anno non ho postato praticamente nulla, me ne rendo conto pure io, e pensavo di essere un caso particolare, invece no. Si posta molto di meno, e è un dato dell'estate 2026. 5 secondi.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In queste ore una serie di incidenti sta complicando la situazione del traffico. Invitiamo a prestare attenzione alla guida. Andiamo a vedere nello specifico sul tratto urbano della 24, incidente code altezza Tor Cervara in direzione tangenziale est. Sulla Salaria, incidente code tra Villa Spada e il raccordo anulare in uscita da Roma. Sulla Tiburtina, code sempre per incidente tra Tivoli Terme e Sette Ville nelle due direzioni. E poi sulla Roma-Firenze, veicolo in avaria e code tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso il raccordo anulare. E per traffico intenso invece abbiamo code sul raccordo anulare in interna altezza Labaro e in esterna tra Appia e Casilina, code poi sulla Salaria e sulla Flaminia in uscita da Roma rispettivamente da Via dei Due Ponti e dall'aeroporto dell'Urbe fino al raccordo anulare in entrambi i casi. Infine ricordiamo che è ancora chiusa la strada regionale di Morro nei due sensi di marcia tra il chilometro 9 e 13 circa. Prestare attenzione alle deviazioni sul posto. Partiranno domani lunedì 28 i lavori di ripristino della sede stradale a seguito di un incidente. Aggiornamenti sulla riapertura sui nostri canali social. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Ah, quando mi arrivano notizie di delinquenti imbranati mi piacciono tantissimo. No, perché sembra, sai, quei film anni 80 dove c'erano questi ladri che poi ti diventavano simpatici per quanto imbranati erano. E questa volta è capitato in Florida, dove questa donna, inseguita dalle forze dell'ordine, insomma stava cercando di scappare da un controllo, è andata correndo a perdi fiato all'interno di un'area boschiva periferica, in periferia di una città. Ecco, questa donna però evidentemente non ha fatto i Boy Scout, il suo orientamento era pessimo, e dopo un po' che era lì in mezzo, dopo un paio d'ore che si ritrovava in mezzo a rovi e dispersa in questa fitta boscaglia, lei stessa si è ritrovata completamente smarrita, bloccata, e ha finito per chiamare la polizia col proprio cellulare per chiedere aiuto e farsi trarre in salvo. Io immagino la faccia soddisfatta dei poliziotti che sono andati a salvarla e presumo anche ad arrestarla.

viene da dire, mannaggia, faremo meglio noi da soli ce la caveremo meglio. E beh, gli abitanti di questo piccolo villaggio dell'Oxfordshire in Inghilterra, il villaggio si chiama Piddington, che sembra il nome di un cartone animato, beh, in questo villaggio i residenti hanno organizzato un referendum simbolico votando a grande maggioranza per autoproclamarsi principato indipendente. Adesso voi immaginate sto paesino piccolissimo che si autodefinisce principato indipendente. Siccome è come se la nostra, il nostro quartiere, la nostra via di casa, il nostro paesello di poche centinaia di abitanti magari decidesse, a un certo punto decidiamo tutti basta, siamo un principato autonomo e eleggiamo anche il principe con tanto di cartelli stradali personalizzati, feste di piazza per festeggiare questa indipendenza, anche se in realtà tutto è nato come protesta goliardica. Beh, sappiamo che gli inglesi quando vogliono essere goliardici ci riescono alla grande. Questa protesta contro Italia e i servizi locali e l'isolamento amministrativo della zona, ci hanno detto, cioè nessuno ci fila, diventiamo autonomi a questo punto.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

noi ci stavamo abituando decisamente bene con il meteo, con queste giornate che sanno di primaverile. Abbiamo passato un fantastico fine settimana, ma attenzione, perché insomma da dopodomani in particolare, arriva forse l'autunno. Sicuramente arriverà una perturbazione, pioggia, insomma anche le temperature logicamente ne risentiranno. No, noi eravamo qua che dicevamo, ma sai che si sta proprio bene così, ma chi se ne frega, cioè può anche restare così a lungo, l'importante è che rinfreschi per Natale. Ma intanto gustiamoci queste giornate, non lo so se poi questo segnerà davvero la fine di questo autunno particolarmente mite o se ritornerà il bel tempo e queste temperature, staremo a vedere. Intanto per i prossimi giorni preparate l'ombrello.

Oh, e oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e salutiamo tutti gli insegnanti. Sa, una trasmissione si chiama 5 in condotta, non per niente, voglio dire, gli insegnanti che fanno questo lavoro così prezioso, perché pensate, sa, i nostri ragazzi sono lì con loro per diverse ore al giorno, sono loro che li istruiscono, che li formano, che danno spesso anche delle spinte per aiutarli a crescere, quindi evviva tutti gli insegnanti.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: The more you feel it.

Parliamo di cinema. C'è un ritorno della generazione Z al cinema, e in particolare sembra che i giovani, i giovanissimi, amino, ecco, ma anche per noi era così, no? Amino gli horror. E film come Backrooms Obsession stanno facendo tornare i ragazzi a riscoprire il cinema, che poi guardare un film al cinema non è come guardarlo a casa, vero? A casa hai tutte le comodità, decidi tu l'orario, lo metti in pausa, vai, ti fai la spaghettata magari a metà film e così via, ma il maxi schermo ha sempre quel fascino particolare. E quindi una buona notizia che anche la generazione Z sia tornata e stia tornando al cinema.

Ma di solito il lunedì è sempre, sai, la puntata quella un po' più difficile, no? Perché il lunedì è difficile per tutti. Invece quest'oggi è volata letteralmente. E allora io vi saluto, ma vi aspetto domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà.

0: 16 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:45, stadio dall'ara stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
3: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
4: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
3: Molti i cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
5: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana. Quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
3: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Insieme a Italia-Turchia, nel gruppo 1 la Francia di Zidane, priva di Mbappé, ospita il Belgio per blindare il primo posto. Transalpini a quota 7 in classifica, un punto in meno i diavoli rossi, che dovranno fare a meno di De Bruyne. Zidane si affida al tridente Ulisse Dembélé-Barcola. Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Il CT dell'Under si coccola i suoi gioielli.
6: Siamo stati 15 giorni insieme, si sono sempre allenati con il massimo impegno, hanno sempre fatto le cose con grande professionalità e soprattutto fra loro sento che c'è la convinzione che vinceranno.
2: Voltiamo pagina, è accaduto di tutto ieri a Sepang, la pista malese causa guerra prestata al Gran Premio del Bahrain. Torna a vincere dopo quasi un anno Verstappen, straordinario il terzo posto in rimonta di Hamilton, ma merita la copertina Kimi Antonelli, secondo in fuga verso il mondiale, complice il KO del primo rivale, il compagno della Mercedes Russell, ora staccato di 84 punti a 7 gare dal termine. Ascoltiamo il campione bolognese.
7: A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque è una pista con asfalto nuovo, anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
2: Domenica appuntamento a Singapore. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A, alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona Milano. Infine il tennis, che rimane a fare per fuoriclasse di ieri e di oggi. Dopo aver sconfitto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, si ripete l'Evergreen Novak Djokovic. A Pechino il 39enne serbo si sbarazza del russo Daniil Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito, seppur involontariamente, con la pallina uno spettatore in prima fila. Domani Djokovic contenderà la vittoria all'australiano De Minor. Dal canto suo fa festa anche Carlos Alcaraz, che conquista la prima finale dall'infortunio al polso in quel di Tokyo, superando il connazionale Munar. Il numero 3 ATP sfiderà domani il ceco Lechka. Ed è tutto, buona serata.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Come inizio di settimana bisogna essere belli pimpanti, no? Perché normalmente non è una giornata tanto amata dalla maggior parte delle persone, perché poi magari c'è qualcuno che vede nel lunedì la giornata preferita della settimana. Mai dire mai nella vita. Anche oggi abbiamo un bel po' di argomenti. Io sono Yuri Caliolo e tra poco parliamo di hobby, perché siamo riusciti incredibilmente a trasformare anche gli hobby in una sorta

Il nostro contenitore di notizie e anche di musica, The Meg con Yuri Caliolo, parliamo di hobby. Una volta, non tanto tempo fa, avevamo un hobby per rilassarci. Oggi invece leggiamo, contiamo quanti libri abbiamo letto, corriamo e registriamo ogni chilometro, guardiamo film e aggiorniamo la lista, perfino il tempo libero, no? Ha iniziato ad avere delle statistiche, se così si può dire. Questo fenomeno ha già un nome, si chiama hobby maxing. Tra alcuni ragazzi, appunto, della Gen Z sta crescendo l'abitudine di accumulare hobby e affrontarli quasi fossero degli obiettivi da raggiungere, tipo la palestra, tipo, come già detto, la corsa, ma anche la musica, il cucito, gli scacchi, l'arrampicata, tante cose che si possono fare appunto per passare del tempo. Tutto viene organizzato, tutto viene monitorato, possibilmente anche registrato su qualche applicazione, perché ormai c'è di tutto e di più nel mondo della tecnologia. Il Washington Post ha raccontato persino di ragazzi che scelgono alcuni hobby, li praticano quotidianamente e poi passano al gruppo successivo. E qui arriva un bel paradosso, perché il passatempo nasce proprio per liberarci dalla produttività. Noi invece ci mettiamo dentro obiettivi, numeri e performance, che per carità non è sbagliato, però abbiamo una percezione diversa di poi di quello che andiamo a fare, perché dobbiamo raggiungere qualcosa e quindi non si vive più quell'hobby con la giusta leggerezza che dovrebbe avere. C'è già il lavoro, ci sono già i problemi, no? Che ci fanno e ci riempiono la testa. L'hobby dovrebbe essere appunto un modo per rilassare.

0: la domenica.
1: WRN Radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

C'è una stanza, cari amici di The Meg, che per decenni è stata praticamente obbligatoria nelle nostre case. Non potevamo farne a meno con questo tavolo grande, le sedie buone, magari anche il servizio che si utilizza soltanto durante le festività, tipo piatti, bicchieri, posate che si escono solo durante il Natale, durante un compleanno. Adesso quella stanza sta lentamente scomparendo. Parliamo tra poco appunto della sala da pranzo. It's

0: I ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Eleanor!
0: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna?
6: E beh?
5: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì, e te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.
8: The Mad, l'irriverenza della radio.

Come già preannunciato, parliamo qui all'interno di The Mag della sala da pranzo, quella tradizionale che sta perdendo importanza nelle abitudini moderne. Non si trova neanche più questa sala enorme, ben fatta nelle abitazioni appunto moderne, e questo cambiamento nasce soprattutto dal modo in cui viviamo, perché oggi si predilige la cucina aperta sul soggiorno, appartamenti molto più piccoli, pasti consumati molto più informalmente, che hanno reso meno necessario avere una stanza utilizzata esclusivamente per mangiare. E pensandoci un po', no, se ci soffermiamo a pensare, racconta benissimo quanto siano cambiate proprio un po' tutte le nostre abitudini, perché una volta la tavola era quasi un appuntamento, ci ritrovavamo lì alle 12.30, alle 13 tutti seduti, piatti serviti e la televisione. Oggi mangiamo sull'isola della cucina, sul divano, magari con il computer ancora aperto a sbrigare delle pratiche, a finire un lavoro, e così quella stanza viene trasformata in studio, in zona giochi, in palestra o semplicemente inglobata nel soggiorno. E la cosa divertente è che nelle case dei nostri genitori esisteva spesso anche il servizio di piatti buono, no? Quei piatti che venivano utilizzati solo sempre nella sala da pranzo per degli avvenimenti importanti come può essere il Natale o altro. Adesso invece niente più, si è perso anche quello, anche quell'uscire, no? Quel servizio di piatti.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Se guardiamo un po' le tendenze di quest'autunno, cari amici di The Mag, il guardaroba sembra una gigantesca macchina del tempo. Infatti sono tornate un po' di cose, tipo i pantaloni flare, le ballerine che a me non piacciono, e lo dico subito, secondo me è una delle scarpe, non vorrei andare contro a chi le produce, però sono delle scarpe veramente brutte, de gustibus per carità, poi altri le trovano bellissime. I cardigan, capi che richiamano gli anni 90, i primi 2000, silhouette che fino a qualche anno fa avevamo archiviato senza troppi rimpianti. C'è proprio questa ciclicità, no, che sta facendo emergere anche un'idea interessante, perché prima di comprare qualcosa di nuovo bisogna anche andare a cercare da qualche parte dove abbiamo già qualcosa, magari quegli scatoloni che non apriamo da tanto tempo, che hanno delle robe, dei vestiti age, vedere anche nel guardaroba dei nostri genitori, addirittura dei nonni, perché appunto la moda è ciclica. È proprio durante quest'autunno 2026 si sta tornando tanto indietro nel tempo.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla Via del Mare, incidente code dal raccordo a Vitinia in direzione Ostia. Sulla Colombo, code a tratti per traffico intenso tra Via di Mezzocammino e Via di Acilia verso Ostia. Sul tratto urbano della 24, code altezza Portonaccio verso la tangenziale Est. Code sul raccordo anulare in interna, altezza Labaro, altezza A24 e in esterna, code a tratti tra Roma, Fiumicino e Casilina. Code poi sulla Salaria e sulla Flaminia in uscita da Roma, rispettivamente da Via dei Due Ponti e dall'aeroporto dell'Urbe, in entrambi i casi fino al raccordo anulare. E infine code a tratti nei due sensi di marcia sulla Cassi e sulla Casilina, rispettivamente tra la Storta e Tomba di Nerone e tra Laghetto e raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 17:59.
1: URL Radio.
5: State ascoltando Sulle onde della musica.
6: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati. La nuova stagione di Sulle onde della musica è iniziata adesso, in questo momento. Antonio DJ Fly vi saluta, vi auguro una buona nuova stagione con VRN Radio e tutta la nuova programmazione. Bene, Sulle onde della musica riprende in diretta come in questo momento e oggi iniziamo con dando spazio alla tecnologia, in effetti adesso che cosa succede? Succede che dovrebbe partire, infatti cominciamo bene, e succede che ascoltiamo un paio di brani realizzati con l'intelligenza artificiale. Sono due brani veramente stupendi, eccezionali, e la tecnologia, come sapete, già ha fatto passi da gigante. Un profilo questo creato su Instagram che si firma come Nina S Art, AI Artist, hashtag AI Singer. Si tratta di un bellissimo brano in lingua italiana. Ascoltiamolo, che forse è meglio, va.
2: Mi hanno vista cadere

Nina Sartori, Nina Sartori, l'artista praticamente completamente inventato, con tanto di biografia su Instagram, come dicevo prima, datato maggio 2026, genere soul blues, stupendo, eccezionale, veramente molto molto bello, come piace a me.

anche questo come Nina Sartori, un progetto messo così in mano all'intelligenza artificiale, Rebecca Mont, dall'album Nada Mas Fuerte 2026, Poco Ombre, il brano che abbiamo ascoltato. Adesso sulle onde della musica ritorna ad umanizzarsi con i classici, quelli lì che hanno fatto la storia della musica, la storia del blues, come in questo caso.

Eric Clapton, Double Trouble, un brano iconico dell'artista, un brano scritto da Otis Rush nel 1958, famosissimo, leggendario Otis Rush di Chicago. Il brano inserito per la prima volta nell'album di Eric Clapton No Reason to Cry del 1976, la versione che abbiamo ascoltato invece faceva parte dell'album, bellissimo doppio album dal vivo, Just One Night del 1980.

la title track dell'album, il quinto album di Steve Ray Vaughan insieme ai Double Trouble, pubblicato postumo a novembre del 1991, dopo la sua tragica scomparsa, quella di Steve Ray Vaughan, nell'agosto del 1990.

Era il 1984, l'undicesimo album dei Deep Purple, Perfect Strangers, l'abbiamo ascoltata, era Wasted Sunsets, un brano che vede che si trova appunto nell'album, che trova il ritorno della formazione. Ecco, mi sono un attimino così in diretta, capita, perché appunto volevo dire segna lo storico ritorno della formazione più famosa dei Deep Purple, la AMK2. Dopo 11 anni di scioglimento, la formazione famosissima, ve lo ricordo per chi magari non lo sapesse, era composta da Ian Gillan, abbiamo ascoltato adesso alla voce, Ritchie Blackmore famosissima alla chitarra, Roger Glover al basso, John Lord organo e tastiere, Ian Pace batteria. Allora vi ricordo che oltretutto che la serata di VRN Radio continua con la programmazione normale, in particolar modo se siete svegli da mezzanotte in poi ci sarà VRN Night e sulle onde della musica.

la famosissima While My Guitar Gently Weeps, un brano scritto da George Harrison per l'album dei Beatles, del 1968, l'album famosissimo The White

languida, sensuale e malinconica, Wicked Game, un brano di Chris Isaak dall'album Heart Sharpened World del 1989, ma questo brano poi è arrivato al successo quando David Lynch, il regista del film Cuore Selvaggio, nel 1990 decise di schiaffarla come colonna sonora nel suo film, e quindi lì ebbe veramente un grande successo, ma di suo già era ed è ancora un brano veramente molto molto bello e suggestivo, diciamo, si crea un'atmosfera veramente molto particolare. Il prossimo brano che chiude la puntata di oggi di Sulle Onde della Musica, It Serves You Right to Surfer degli Avenue Rework, un brano di John Lee Hooker registrato nel 1966, un rifacimento completamente stravolto, molto molto molto bello devo dire questa versione del questo lavoro, questo rifacimento di Avenue Rework. Bene, chiudiamo, non prima di avervi ricordato che la notte di Web Radio Network, che inizia dalla mezzanotte come sempre tutte le notti, in particolar modo inizia il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato con Sulle Onde della Musica Night. Io vi lascio con It Serves You Right to Surfer e ci sentiamo domani sempre alle 18, sempre su WRN Radio. Ciao.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
3: L'economia.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura. La migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. Si è conclusa nei giorni scorsi la settimana di eventi per la giornata europea delle fondazioni. Tra i progetti, quello di ACRI, associazione di fondazioni e di casse di risparmio SPA e Assifero, dedicato alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Il servizio di Nicola Compagnoni.
4: Per gli italiani la prevenzione ha oggi un nuovo significato che non riguarda solo le cure ma si estende anche alle relazioni sociali. Secondo un'indagine SVG, per il 73% degli intervistati prevenire significa anche avere una vita sociale attiva, ma il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, il 47% di essersi sentito solo. Giulia Costantini, ricercatrice SVG.
5: Questo dato è particolarmente forte soprattutto tra gli under 35, dove il 59% ha dichiarato di non avere una rete di supporto in caso di fragilità e il 64% si è sentito solo, escluso o isolato dalla comunità in cui risiede.
4: Per andare incontro alle necessità di prevenzione sociale e al benessere delle comunità, ACRI e Assifero, in occasione della 14ª giornata europea delle fondazioni, hanno promosso la campagna Chi ben comincia, la comunità che previene. Giovanni Azzone, presidente ACRI.
6: Quest'anno il filo conduttore è proprio quello della prevenzione. Cioè il fatto che per noi da un lato bisogna intervenire sulle fragilità, sulle persone che soffrono oggi, ma prevenire vuol dire cercare di fare in modo che questa sofferenza non ci sia nel futuro.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
15: Io faccio come loro. La sostengo.
16: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. WRN Radio. The more you hear it, the more

L'amore del tram, mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Sono le 20.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sánchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
3: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sánchez stamane ha rotto gli indugi, il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà alle elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sánchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
2: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare oggi su Kharkiv. Il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia, in primo piano le gravi emergenze occupazionali. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della Commissione per il Codice Etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAI della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica, un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Egemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
2: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20.45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
0: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. Borsa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
5: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
0: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolo Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
6: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolo Barella. La vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
0: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
2: È tutto per oggi, buona serata.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino, code per traffico intenso tra la Colombo e l'Ansa del Tevere nelle due direzioni. Sulla via del mare, incidente code dalla raccordo a Vitinia in direzione Ostia. Sulla Colombo, code a tratti per traffico intenso tra via di Mezzo Cammino e via di Acilia, sempre verso Ostia. Sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima. Code sul raccordo in interna, altezza Aurelia, altezza A24. E in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Casilina, code sulla Salaria e sulla Flaminia in uscita da Roma rispettivamente da via dei Due Ponti e dall'aeroporto dell'Urbe in entrambi i casi fino al raccordo, code a tratti nei due sensi di marcia sulla Cassia e sulla Casilina rispettivamente tra la Storta e Tomba di Nerone, tra Laghetto e raccordo. Per il trasporto pubblico segnaliamo linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli rallentata per inconveniente tecnico, un treno di altra impresa ferroviaria tra Napoli e Fragola e Casoria. I treni alta velocità possono subire variazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Infine circolazione rallentata in entrambe le direzioni a Roma sulla metro C. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.

0: Buonasera amici, ben ritrovati amici di Rainbow, eccoci qua, ci siamo dopo una pausa, dopo l'estate, dopo quelle settimane in cui abbiamo lasciato andare un po' il tempo, siamo andati a prenderlo per mani, a farlo scorrere insieme, siamo tornati, tante novità. Ahimè, ci hanno riconfermato pure per quest'altra stagione.
1: Volevi liberarti di me, non ci sei riuscito. Buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati. Spero la vostra estate sia stata magica. Io voglio solo dire ai nostri amici che sono entrato nello studio e Pasquale ha una mise estiva, molto estiva.
0: Fa ancora caldo qui.
1: E alla mia domanda sul suo stato di salute, ha detto: io sono in calore. E così cominciamo una nuova stagione di Rainbow. Con queste premesse, cominciamo.
0: È la prima puntata della nuova stagione, lunedì sera, l'inizio di una nuova settimana. Ma soprattutto è bello ritrovarti. Ti vedo più pimpante, più dimagrito, più
1: vedi,
0: in forma.
1: Hai visto? Sì, sì, la palestra sta facendo il suo perché. Il baffetto è tornato.
0: Dobbiamo cambiare quella foto sul sito. Ce la siamo fatta fare con l'intelligenza artificiale, però non siamo né io né lui.
1: Ma non sono io.
0: Abbiamo un nuovo direttore artistico, lo salutiamo, Salvatore Battista,
1: sì,
0: che da quest'anno gestisce le fila del tutto.
1: Salvatore, allora, che poi è una conoscenza storica.
0: Salutiamo Gaetano Maria in cabina di regia, salutiamo voi dall'altra parte, quindi alzate il volume, mettetevi comodi perché ricominciamo con Rainbow.
1: State con noi, per l'appunto, Rainbow ricomincia.

0: Allora, accennavamo prima che è stata un'estate caldissima, abbiamo sofferto tantissimo, caldissima anche per te perché c'è una novità, hai conseguito la laurea.
1: Hai visto? Cazzarola, 52 anni.
0: Bravo.
1: Vedi? Mai dire mai nella vita.
0: Maiora.
1: Esatto, ne sono proprio... Cioè, faccio il testimonial. Anche a 50 anni uno vorrebbe perseguire i suoi obiettivi, quindi diamoci da fare.
0: Allora, parlavamo di estate, parlavamo di caldo. Sì. Cominciamo da un'immagine, una di quelle che bastano da sole a raccontare una storia. Allora, immaginate il Monte Cervino, una di quelle montagne più riconoscibili d'Europa, 4.478 metri di altezza. Non lo sapevo, me ne hanno scritto i nostri redattori che salutiamo. Beh, c'è una foto particolare di questa immagine, di questa montagna scattata qualche giorno fa, di una montagna completamente senza neve. Quindi noi siamo abituati a vederla magari completamente bianco con quel suo manto fantastico.
1: Ma non è che i redattori hanno preso una foto del Cervino, quello che sta in campagna, cioè hanno sbagliato montagna?
0: No. Tutt'altra cosa. Questo ci fa pensare di come si stia modificando l'habitat e il pensiero è che cosa succederà in futuro.
1: No, ma poi tra l'altro, cioè, voglio dire, no, abbiamo anche fatto tanti meme, tante parodie su Greta e sul fatto climatico, che il fattore climatico stava cambiando, però ragazzi, cioè, ci abbiamo riso anche, no, su questa ragazzina con spettro autistico che lanciava questo messaggio, però in realtà quello che sta succedendo è qualcosa che conferma quello che diceva questa ragazzina. Dobbiamo cominciare seriamente a fare attenzione all'ambiente, perché ecco, come la montagna che non ha neve, ci sono tanti altri segnali che ci fanno capire che con l'ambiente stiamo un po' scherzando troppo.
0: È una foto che poi deve far riflettere, perché dietro quella poi mancanza di neve c'è mancanza di turismo, c'è un habitat che si modifica, ci sono abitudini che devono cambiare, quindi è una foto che apre a tante riflessioni.
1: Anche perché faccio, cioè, io sei proprio ieri, no? Sui, sai, ricordi di Facebook, noto social, mi è uscito un ricordo di un anno fa dove io e le altre persone della foto avevamo le maniche lunghe, giubbino, cioè ora non è estate ma siamo lì, quindi ragazzi, occhio, perché ognuno di noi può fare nel suo piccolo la sua parte.
0: Ma le maniche lunghe ce l'hai anche adesso rispetto
1: a me. Ma non è vero,
0: ne sono mezze maniche.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
7: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: alimentare economia, quindi alberghi, ristoranti, negozi, servizi, trasporti, parcheggi, chi più ne ha più
1: certo.
0: ne metta. Ma quella macchina sembra oggi attraversare una fase difficile. Allora, è stata avviata una procedura di licenziamento per 38 dipendenti.
1: E come mai?
0: Tra sacristi, addetti all'accoglienza, personale, come mai? Pare che ci vada meno gente, ci sono meno introiti e quindi sì. loro devono licenziare queste persone.
1: Allora, guarda, personalmente io proprio su San Giovanni Rotondo avrei da dire la mia, perché c'è molto poco di fede e molto molto commercio, come dici tu. Io addirittura ho visto i coprivater, ok, con l'effigie di Padre Pio, che mi sembra veramente un estremo grande. Al di là di questo, poi credo che a questo si aggiunga il fatto che post-Covid la Chiesa viva una profonda crisi dovuta sempre al fatto che le porte sono chiuse. I psicologi si arricchiscono, le chiese vedono sempre meno il numero di fedeli e i luoghi di culto vanno via via diminuendo. Torniamo un po' all'essenzialità delle cose, soprattutto nel discorso fede, e lo dico da uomo di fede, da persona che crede, però credo dobbiamo un po' fare un passo indietro rispetto a queste cose. Cioè, ecco, proprio nello specifico Padre Pio, se tu vai a San Giovanni Rotondo e vai a Pietralcina, che è il luogo dove Padre Pio è nato, dove ha sviluppato la storia
0: di tutto quanto, sono due realtà completamente diverse.
1: Cioè, sono veramente completamente diverse. Perché Pietralcina non ha avuto nessun calo e la gente continua ad andare lì? Perché la gente ha bisogno di pace, ha bisogno di andare lì, ritrovarsi e magari essere accolto. Questo in tanti luoghi di culto, compreso le chiese, quindi non parliamo solo di questi grandi centri, non accade più.

0: questo è sempre Rainbow. Voi state sempre ascoltando Pasquale e Saverio. Quanti anni sono che lavoriamo insieme?
1: Forse l'abbiamo detto. Io sono Pasquale Avletta, tu sei Saverio Asensio e in cabina di regia
0: Saverio,
1: con la famosa Gaetano Maria.
0: Allora,
1: quanti anni sono che ci conosciamo? Beh, ho perso il conto. Prendiamo la calcolatrice.
0: Cioè, che
1: facciamo prima?
0: Mamma mia, ragazzi, dovremmo andare troppo indietro e non va bene,
1: A proposito, ne approfitto, una comunicazione di servizio. Ti porto i saluti di Vito.
0: Come no.
1: Si apre qui un altro scenario,
0: no?
1: Altri ricordi, un altro cascione
0: mamma
1: che
0: mia,
1: si apre.
0: Mamma mia, tra l'altro l'ho visto, forse una delle ultime serate che ho presentato quando avevo detto stop. Era uno spettacolo di danza e lui aveva la figlia che era l'istruttrice. Dicevo, come hai una figlia? Eh sì, gli anni passano.
1: Torniamo a parlare di caldo, quello che per mesi abbiamo raccontato, attraverso temperature, ondate di calori, note difficili, incendi, siccità e, ahimè, bollette che sono arrivate con delle cifre strepitose. L'ultima mia, nonostante i pannelli solari, si aggirava intorno ai 300 euro. Allora, pare che l'estate 2026 sia stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale, quindi una temperatura di circa 2 gradi e mezzo sopra la media del periodo tra il 91 e il 2020. Il precedente record apparteneva al 2003, ma credo che quest'anno abbiamo superato ogni
0: record. Abbiamo tolto proprio ogni record, via. Mamma mia, ragazzi, che ricordi quest'estate.
1: Chi è la persona che più ha goduto di tutto quanto?
0: Ma io credo che
1: gli azionisti delle società energetiche.
0: Cioè, esatto, stavo pensando alle grandi compagnie energetiche che ne hanno tratto un grande beneficio. Però onestamente, santo chi ha inventato il condizionatore, cioè santo subito.
1: Noi ci prendiamo un attimo di pausa, approfittiamo per refrigerarci ancora un altro po' e poi tra poco sarà il momento di pensare a una valigia. Vuoi anticiparci qualcosa?
0: Non vi dico niente, a tra poco.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.
4: Mi piace.

0: Eccoci al nostro appuntamento con il viaggio. Questa volta non vi mandiamo dall'altra parte del mondo. Dove ci mandi?
1: Questa volta restiamo in un luogo storico,
0: sì.
1: Ok? Sappiamo tutti che in Campania ultimamente il Vesuvio è tornato a farsi sentire, ci sono queste scosse di sismo che riguardano Pozzuoli, però io vi ricordo che il Vesuvio ha cancellato due grosse città della Campania, che sono Pompei ed Ercolano. Generalmente si parla di Pompei, ma anche Ercolano ha i suoi scavi che vi consiglio di vedere, anche perché essendo a Napoli, se voi venite un venerdì, veramente il venerdì arrivate comodi, vi mangiate una bella pizza anche sul lungomare, perché ormai anche le pizzerie del lungomare sanno fare buone pizze, oppure al centro c'è, non vogliamo fare pubblicità, ma c'è questo Michele che è famoso in tutto il mondo per la sua pizza, quindi potete fermarvi lì. Sabato andate a visitare gli scavi di Ercolano, tra l'altro ci sono dei giovani volontari come guide che veramente vi spiegano la meraviglia che era Ercolano. Oggi è molto più urbana rispetto a quando era storia. E la domenica finite col farvi un giro magari in una delle piazze più belle d'Italia, Piazza Plebiscito, e vi godete appunto il weekend. Cioè vi ho sistemato
0: proprio niente. Lungomare, che tra l'altro le scorse settimane ha offerto un panorama stupendo con le regate della Coppa,
1: esatto,
0: America.
1: Tra l'altro l'Amerigo Vespucci era visitabile, io ci sono salito sopra e, cioè, sinceramente quando mi hanno invitato ho detto, ma dove cazzo andiamo per questa cosa?
0: E poi, cioè, se il sabato appunto passate per Ercolano, uno sguardo anche alla casa di Saverio, perché lui viene da quei reperti storici, essendo anche lui un reperto archeologico.
1: Sì, sono un reperto anche io, assolutamente sì, ma sopravviverò a tutto, Oletta, tu non lo sai, sopravviverò a tutto, anche quando morirò verrò a tirarti i piedi nel sonno, sap.

0: Siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata della nuova stagione. Forse non potevamo scegliere un modo migliore per ricominciare. Abbiamo parlato di montagne, di clima, di lavoro, di turismo, di viaggi, di reperti archeologici, ma soprattutto abbiamo provato a fare quello che ci piace fare qui a Rainbow: guardare il mondo e lasciarci qualche domanda.
1: Bene, molto bene. Pasquale, io invece torno un attimo serio, ma solo un minuto, ok? Per salutare un nostro amico che ha fatto radio con noi. Questa stagione la dedichiamo a lui. Vincenzo Vinci Martino ha cominciato qui a Web Radio Network. La vita va come deve andare, non è più con noi in forma fisica, ma noi conserviamo il ricordo di una persona piena di energia e allegro. Quindi Vinci, grazie di aver fatto parte della nostra storia, della storia di Web Radio Network.
0: Io mi associo e grazie per essere stato tanti anni con noi. Grazie a voi per essere stati invece in questa prima puntata della nuova stagione, grazie a chi ci ascolta sempre, a chi ci scopre per la prima volta questa sera.
1: Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 21, bella sta cosa di dire torniamo domani, no? Sa di casa, sa di quotidianità e Rainbow è un po' questo. E mi raccomando, voi nel frattempo fate i bravi. Stasera che domani, Pasquale?
0: Non lo so, vediamo. Torno a casa e decidiamo.
1: Niente.
0: Meglio, hanno deciso altri.
1: Niente.
0: Per me. Salutiamo Gaetano Maria. Dunque, appuntamento a domani sera. Stessa voglia di raccontare, stessa curiosità. Un'altra puntata di Rainbow. Buonasera a tutti e soprattutto buon inizio settimana.
1: Fate i bravi, ciao!
2: Sono le 20 e 58 minuti.
3: VRN Radio.

0: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
2: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che, grazie alla musica, permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
3: Da leggere.
4: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro, Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
5: Da leggere.
6: Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che ci guidano operassero oltre la nostra comprensione? Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui, Edizioni Albatros.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: 21 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Musica, musica, tanta buona musica qui su VRN Radio. La vostra Giorgina è tornata. Tremate, gente. È tornata per una nuovissima e spumeggiantissima stagione di Shake It qui su VRN Radio e non sapete ancora che cosa vi dovrete aspettare. Mamma mia, sono emozionata. Questa prima puntata mi vede davvero molto emozionata. Ma come voi ben sapete, non sono sola a condurre questo programma. No, cavaliere, è inutile che fai finta di...
3: Ci sono, eccomi qua.
2: Cavaliere, ciao, come stai?
3: Ciao carissima Giorgina.
2: Come stai?
3: Bene, abbiamo passato delle ferie discrete e siamo qua pronti in questa trasmissione, questo nuovo ciclo, con molto entusiasmo.
2: Ecco, allora questo entusiasmo teniamolo stretto per poter emozionare e far ballare il nostro pubblico per tutto il resto di questa serata. E adesso, ironia della sorte, musica.

0: No, non sono diventata matta, no. È la vostra Giorgina che abbaia. Oi boh, sono diventata una cagnetta.
1: Non credevo di avere un'amica pelosetta.
0: Ho le sopracciglia, sì, ho le sopracciglia da rivedere. Qualche peletto in più stasera ce l'ho. Ma no, volevo dire al nostro pubblico, mi è venuto in mente, ho abbaiato, perché mi sono venuti in mente i nostri amici a quattro zampe. Perché? Perché sono così intelligenti e sono così dotati di, io potrei definirli, mi piace definirli quasi superpoteri, che riescono a percepire anche i nostri stati d'animo. Questo perché il corpo umano, a seconda delle emozioni, secerne degli odori particolari e diversi che noi umani non percepiamo, però l'olfatto del cane sì. Ecco perché si accorgono se siamo giù di morale, se siamo arrabbiati e ci vengono vicino, e per questo motivo. Però io so che i cani, Giorgio, questo ce lo racconti tu, riescono a capire anche qualcos'altro.
1: Ben 250 parole.
0: Ecco.
1: Praticamente come la mente di un bimbo di 2 anni.
0: Quindi 250 parole le riescono a cogliere di quanto noi diciamo, ed è meraviglioso. Effettivamente i cani sono molto, davvero molto intelligenti.
1: Sono particolarmente sensibili quando dici la parola biscotto.
0: Questo sì, se dici biscotto rizzano subito le orecchie. A seconda anche, questo lo aggiungo, a seconda di come sono stati abituati sicuramente. Magari ci sono cani che, a cui il biscotto interessa un po' meno, sono più interessati ad altre cose. Io ne conosco uno, per esempio, che diventa matto quando sente aprire le scatolette di tonno. E quindi una volta che si fa clac e si apre la scatoletta di tonno, lui non capisce più niente. E adesso musica.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Musica, tanta buona musica qui su VRN Radio. Ai microfoni vi ricordo la vostra Giorgina, che vi chiede che cosa avete fatto. Sì, cosa avete fatto, birboni, durante questa stagione estiva appena terminata? Lo so, adesso qualcuno dall'altra parte mi chiederà: ma tu, Giorgina, che cosa hai fatto? È giusto che vi racconti anch'io che cosa ho fatto, ma voi scrivetemelo, cercatemi sui social Giorgina VRN Radio, sia su Instagram che su Facebook che su Threads che su TikTok, insomma dove vi pare. E sì, io cosa ho fatto? Io ho deciso di fracassarmi, detto alla vostra Giorgina maniera, di fracassarmi un polso, sì, perché mica mi andava di andare al mare, in montagna o chissà dove per rilassarmi un po'. Ho deciso che dovevo farmi male e quindi ho trascorso un'estate un po' particolare, ma adesso sto meglio, fortunatamente, prontissima per trascorrere un'intera stagione insieme a voi. E a questo punto voglio raccontarvi una cosuccia carina, sì. Dovete sapere che dedicheranno molto presto in Gran Bretagna dei francobolli, udite, ai Duran Duran. Sì, dovete sapere che la posta britannica dedica questa collezione di francobolli, ma non solo, anche di oggetti da collezione, proprio a questa band che sicuramente molti di voi avranno seguito e continueranno a seguire. Hanno cominciato a fare, ad avere un grande successo soprattutto negli anni 80. Le copertine di 8 album storici del gruppo, da Duran Duran a Future Past, saranno riprodotte su emissioni ufficiali e materiali celebrativi. Insomma, una grande notizia, soprattutto per gli appassionati. L'avreste mai detto che alcuni album dei Duran Duran sarebbero diventati dei francobolli? Io no, ma ne sono felicissima. Sarà perché sono sempre stata una grande fan di questo gruppo. E adesso, musica.

io questa sera non canto, no, perché i miei cari registi mi volevano accendere il microfono mentre stavo cantando fuori onda, ma questa sera no, ragazzi, no, questa sera non mi avete fregata. Ma torniamo a noi, la vostra Giorgina vuole raccontarvi qui su Warren Radio a Shake It, vuole raccontarvi di un evento davvero importante, un'iniziativa che è mirata alla prevenzione sì, dell'udito. Questa campagna si chiama Nonno, ascoltami, la prevenzione in piazza, è iniziata il 27 di settembre, terminerà il 18 di ottobre e girano un po' qua e un po' là in tutta Italia. È importante portare la prevenzione direttamente tra le persone, trasformando le nostre piazze italiane in spazi dedicati alla salute dell'udito, perché di questo si tratta, prevenzione dell'udito. Verranno fatti, sono già stati fatti, screening uditivi gratuiti, consulenze e informazioni per aiutare noi, cittadini o cittadine di ogni età, a conoscere, proteggere e preservare il nostro udito con l'aiuto di medici, ovviamente, specialisti, professionisti sanitari, ci sono anche tanti volontari, insieme alla Croce Rossa Italiana e alle Misericordie d'Italia. Siamo alla 17ª edizione, un'iniziativa davvero molto importante, perché purtroppo, da quello che emerge da recenti studi, entro il 2050, pensate, una persona su 10 nel mondo avrà bisogno di cure per l'udito e più di 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è a rischio di danni permanenti all'udito proprio per l'esposizione prolungata a musica ad alto volume, rumore ricreativo, insomma questo non fa molto piacere, e a dircelo è la presidente di Udito Italia. A questo punto non mi rimane che dirvi che l'11 di ottobre questa iniziativa si terrà a Bologna, Como, Pescara, Chieti, Monopoli, e 18 le ultime tappe a Castelfranco Veneto e Napoli. E quindi buona prevenzione a tutti.

Tra una nota e l'altra, la vostra Giorgina qui su VRN Radio e Shake It adesso vi prende per mano e vi accompagna verso una dimensione fatta di poesia. Sì, perché il nostro claim, lo sapete, è emozioni, sorrisi e ritmo con la vostra Giorgina. Quindi non può che esserci anche un po' di poesia. Poi a quest'ora ci può stare un po' di poesia, un po' di dolcezza, un po' di relax. Rallentiamo un pochino il ritmo, anche attraverso i versi di autori famosi in questo caso. È stata stilata una sorta di classifica delle poesie più brevi in assoluto. Bene, sapete chi si è classificato tra i primi posti? Beh, ovviamente Giuseppe Ungaretti. Avrete tutti in mente Mi illumino d'immenso. Sì, era al terzo posto, si è classificato al terzo posto di questa classifica con questa brevissimissima lirica inserita nella raccolta Mattina pubblicata nel 1918. Ma ancora Ungaretti si è guadagnato al quinto posto nella poesia Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ma anche questa, insomma, Ungaretti sappiamo che aveva una scrittura molto molto stringata e forse proprio per questo ci è rimasta molto impressa. Ma cambiando autore, adesso parliamo di una donna. Emily Dickinson è un pochino più lunga ed è alla 12ª posizione di questa classifica. Quando è detta, dice qualcuno, io dico che proprio quel giorno comincia

radionetwork.eu e sarò felice di leggere i vostri componimenti. Chissà che qualcuno di questi non venga letto anche in trasmissione. E adesso, musica maestro!

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Bellissima.

0: Questa è Shake It con la vostra Giorgina.
1: Musica, musica, sempre tanta buona musica qui su Warren Radio e Shake It. La vostra Giorgina, sapete che cosa fa adesso? Vi propone nuovamente il cavaliere, il nostro cavaliere Giorgio Milanese, che adesso, questa è una new entry di questa stagione radiofonica 26-27, una new entry, insomma, invece di un'altra curiosità, il nostro cavaliere ci propone un momento più rilassante, data anche l'ora serale, un momento più rilassante. Vi siete mai chiesti l'origine di alcuni detti che ci accompagnano dalla notte dei tempi? Ebbene, il nostro tuttologo, il nostro grande cavaliere Giorgio Milanese, quest'anno ci accompagnerà puntata per puntata alla scoperta di questi detti, ma in modo un po' alternativo. Vediamo un po' come. Giorgio, questa sera mi viene in mente un detto che chissà quante volte il nostro pubblico avrà sentito: chi va piano va sano e va lontano.
2: Sì, è un proverbio che tutti conoscono, ma se andiamo a interrogare le persone sul significato di questo proverbio, pochi sanno dare una risposta. E io questa risposta ai nostri cari amici che sono in ascolto gliela voglio dare addirittura in versi. C'è un passo che non fa rumore, ma conosce la strada del cuore. Non corre il tempo, lo accarezza piano e trasforma ogni sogno in domani. La fretta inciampa, il coraggio cammina tra l'alba gentile e la luce mattutina. Ogni traguardo nasce da un respiro, non da un lampo, ma da un lungo giro. Chi va piano custodisce l'orizzonte e senza gridare arriva lontano.
1: È bellissimo, è veramente bella questa. E tra l'altro voglio precisare al nostro pubblico che questi sono tuoi versi, perché il nostro cavaliere è anche un poeta, per cui sono bellissimi e rendono molto bene l'idea del significato di questo detto, di questo proverbio, come giustamente ci dicevi prima. Quindi, perché non chiudere questo appuntamento con Shake It con la poesia? Così, ripeto, data l'ora, andremo a dormire tutti e tutte un po' più sereni, un po' più addolciti e addolcite, che ne dite? Cavaliere, adesso però lasciamo spazio ancora alla musica e poi passeremo ai saluti finali. Quando

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: termina anche questo primo appuntamento con Shake It qui su Warren Radio. E la vostra Giorgina e il vostro cavaliere Giorgio Milanese non possono che congedarsi da voi, dandovi appuntamento alla prossima settimana, sempre qui di lunedì alle 22. Vi ricordo il nuovo orario alle 22. Ma cavaliere, ho scoperto che sei un cavaliere con la patente.
1: Sì, è quella della musica, certo, vale fino alla prossima puntata.
0: E questo mi fa davvero piacere, perché il semaforo delle emozioni qui è sempre acceso sul verde. Alla prossima settimana!

0: sono le 22 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
15: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Le note cambiano colore, il ritmo prende forma e l'atmosfera diventa speciale. È il momento del jazz dintorni, programma condotto da me, Marco Edelweiss. Tra jazz contemporaneo, smooth jazz, soul e contaminazioni musicali. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalla musica. Anche oggi una bella novità musicale. Ma poi un grandissimo classico dei Manhattan Transfer, un'ora sempre con i ritmi che si alternano. Apriamo la puntata con due pezzi molto soft. La prima con Andy Snyder, che è un sassofonista e compositore statunitense di Philadelphia. È molto attivo nel contemporary jazz e il suo Away to Your Heart sono 4 minuti di grande suono. L'altro pezzo molto soft, una copiata di grandissimo successo. Ancora protagonista è il sax, quello di Bonnie James. Sassofonista, compositore e produttore statunitense, è particolarmente conosciuto per il suo sound che fonde smooth jazz, R&B, soul and funk, con un ruolo importante nel sax tenore e soprano. Insieme a Larry Calhoun, ex componente dei Crusaders, grande chitarrista e nome fondamentale nel mondo jazz. Insieme a questo pezzo che arriverà tra poco, si chiama Storybook. Si è parlato di Crusaders? Bene. Una versione semi-reggae con Joe Sample, fatto di un capolavoro quale Street Life con Marcus Miller al basso, uno dei più importanti. Oltre alle voci protagoniste dei coretti di Lynn Davis, Lori Perry e Jim Gilstrap, queste sono le prime tre canzoni che vi offro nel nuovo Jazz Dintorni.

vi porto a viaggiare con la fantasia, un mondo incantato e bellissimo, almeno a me dà questa sensazione, con Golden Dreams dei Marchio Bossa, con noi ancora presenti in trasmissione. Una voce dolcissima, quella di Ryu Seisu, canzone che non mi stuferei mai di ascoltare, ma soprattutto di farvi ascoltare. Poi nel jazz dintorni arriva un grande pezzo, Richard Riley, sassofonista, che suona questo bellissimo Love is the only thing I need. Poi un po' di funk, una band statunitense fondamentale per la storia del funk, soul and R&B. È nata in California nel 1968. Il loro marchio di fabbrica è soprattutto la potentissima sezione fiati, capace di creare arrangiamenti estremamente precisi, energici e pieni di groove. Per questo sono considerati una delle formazioni più rappresentative della West Coast Funk. Un bel ritorno dal 1997 con It Really Doesn't Matter dei Tower of Power. A seguire, altra grande musica nel jazz e dintorni.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: Adesso una pagina dal sapore tutto italiano. Riletta in una veste raffinata e jazz. È Antonio Rico con una fantastica estate. Il celebre brano di Bruno Martino, diventato negli anni un vero standard internazionale. Atmosfere eleganti, sax e una melodia che non ha tempo. Invece il ritmo poi cambia con i sax di Jesse Jay, sassofonista statunitense di origine messicana, conosciuta soprattutto nell'ambito smooth jazz, contemporary jazz e latin jazz. Il suo stile combina il sax con influenze latine. Beso del Sol è uno dei brani che rappresentano bene il lato del suo carattere. Un pezzo solare, ritmico e molto melodico. E poi si cambia ancora. Cambiamo atmosfera, ma restiamo sempre dentro il grande universo dello smooth jazz. Arriva Joel del Rosario con un sound moderno, elegante e tutto da ascoltare. Preparatevi a un nuovo groove, perché ascolteremo C'est la vie.

Adesso arriva un sound che profuma di sole, groove e grandi atmosfere. Lui è Norman Brown, una delle chitarre più riconoscibili nel contemporary jazz. E questo è un brano dall'album Authentic Ellie Norman. Un ritmo caldo, una chitarra elegante e quel tocco funky che non passa inosservato. Solo per voi, Afro Oh So Nice. Che grande pezzo. Fatevi coinvolgere dal suo suono. Magari anche dalla prossima canzone che arriverà dopo. Chitarrista e produttore francese Unam, uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello smooth jazz europeo, con un sound che mescola smooth jazz, funk, soul and R&B. Altro pezzo che arriva dal suo lavoro che si chiama French Touch Part 1. Ascolteremo La Ba e in fondo l'ultima canzone, ma non meno importante di altre che abbiamo ascoltato oggi nel jazz ritorno. Quattro voci incredibili che suonano del jazz vocale da brivido. È uno dei brani più celebri dei Manhattan Transfer. Si chiama Birdland. Gruppo vocale statunitense famoso per aver portato jazz, swing, bebop e vocal harmony ad un pubblico molto ampio. Il brano è una reinterpretazione vocale del celebre tema Birdland, scritto per i Weather Report nel 1977. Oggi si chiude alla grande. Grazie di aver passato una bella oretta con Jazz e dintorni. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, da parte di Marco e del Vice.

0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani se

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
0: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Web Radio Network Night, la

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
6: È 1:59.
7: URL.